0: Pamaka chick tiririn. Freeze baking. Kanawe for my sila. Smite manochi.
1: Refalua nipa. Orkenan sora. Dem zer zazati.

0: Il colonel Richard Simanava, ministre in Fiarugo Pirenena, non è stato in Safidio. Qua di Manenzia Waniu, e tu non c'è in Areo, andiamo a tuo filo in Anpazacana, si andiamo a tuo filo in Filanche Pirene e Tumboca, o a Fapanciuna, ari, e tu non c'è in governo Mantul. Ica, Manul Tramni, ni fai fana fenu, e o a Piratanaco, vai Tundani, ni tansi ni Fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni Antpanzacana. Andiamo a tua flua ni Chilanket Pirenena o Ampanpanchun. Andiamo a tua ministra Isen. Mamilaya e alua yanareu i turpcia amni raya mandrine zaina dia generale Ramanatsu. Mon general. Siamo a Didia, mon general. Dia, ta giulla da Yandrakit, softo zarta, che avni firenena iso.
2: E che cosacani si andava in iso fai fana feno tultova iso? Qua, sorana, ma tutto nou, ammiro tsu già, si firarin tsu, ma tono uai, si quan governemata tarita.